0: Vedi molto la Natale, che festa si farà.
1: Da quello che per farsi accorgi in città, vedi con giudicare, che festa si farà.